0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri, com facet mammata.

Felice Dobrilla a Tazzi e Caffè.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un pochi luna.
2: Una voce, una chitarra e un pochi luna. E che bocchi.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mario Merola, a città e pulle Chanel.
2: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. A voci notte.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Orchester des Teatro San Carlo, it vorria vasà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Francesco Albanese, non nave.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Mare chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Enzo De Muro Lomanto, Lontana.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vera Nandi. Campagnola vesuviana.

ciucciariella sotto a stu traina, canta purista, stavo fa l'amore, che pare fuoco che sta stu calore, capo vecchio un pelo va pa tampa, un impunnito una pezzolla, e mattita velo in pronta.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Nunzio Gallo. Dici di angella voia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Da Vinci, Mandulinat a Napoli.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Merola, Dui Paravis.

Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

Elizabeth.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Edoardo Migliaccio. Chi campa ritt, campa flit.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è un forse, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sino

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nino Fiore, il Spingle francese.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enzo De Muro Lomanto, Manella mia.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nunzia Marra, Sernatella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Anam e Cora.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Mario Trevi, tutte sere.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 5. In punto.
1: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

niente, un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Maria Paris, Me Voglio.

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solita parlare.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lusingam.

scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Claudio Villa, Malizius Elle.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Dino Giacca, a serenata del Rosa.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in dal veicolo, mi sta matta l'un pericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmine, e per nude cammina. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papina per guarda, quando l'hanno messo sotto, non ti arriva più a salvare. Ma a scantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli escio guardie con bisecolo. E ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a bomba. Ecco, volete averla? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a bomba, si fa la folla così. E già, perché è una cosa nuova avere la femmina che bomba. Ma che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè, pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini loro e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega femmina con manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e si scattagli la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Mario Trevi, Indifferentemente.

0: chiamo magari. Fammi contare i doppi. Dico a navi che fo. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di?
1: A tengo sì.

la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuno. Io mo non sopportavo.

0: sera, punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, se mette mezza grana e se botta, ma se ti faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Ma i moro

0: canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Lina Sastri torna a Surriente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Nino Fiore, Monasteri Santa Chiara.

0: ma come chiove.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Fonola Band. O suona mia.

0: notte, Marisha!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Nilla Pizzi, Nu quarti luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Buti, Roselle Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 7. È un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Beniamino Gigli. Senza nisciuna.

Sin no tu bandera, buenas noches.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche alle aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Sergio Franchi, Mamma mia che vo sapè.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Teresa De Matienzo. I palloncini.
2: Ma fai proprio a capire che stai in gustosa. Ho fatto che la

l'ultima, ma coppie vanno in cinema.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Bruno Venturini. Quan tramonto sul.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni a ottobre. Continuano gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev. Ora è complice, avverte Mosca. Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove ha avuto ieri un colloquio di 3 ore col suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata solo mia, sono pentito, fa sapere. Lo splendido bilancio dello sport italiano nei vari tornei europei: secondi nelle medagliere nel nuoto e ginnastica, addirittura primi nell'atletica con ben 10 ore. La gioia del presidente federale Stefano Mei:
3: i ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti in tutte le gare, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
2: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, tu si na malatia.
5: Beniamino Gigli, dici d'ingello vuia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Alagna, canta con me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

luce con me che mi diceva un americano, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

male, ma non sia partì stasera, lontano no, non ci resiste più.

pura sì, si fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gennaro Pasquariello. Serenata a Selassie.
2: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, fa salla, logo non può sta, ah, tu hanno può capire, capo forse tenia.

0: guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna.
1: Per morte!
0: Ministro, di riscausa, notte e giorno.

0: società a Ginevra ancora sta. Nanza te, pescia te, cosa sa vorre. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di sia cucinella, coppa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, ghiacciare tempo, rispetto, e non ti spezza. Chi ma governa, è roba che s'apprezza. E la sì, e tu con tanti stombo vuoi correre. Basta!
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Mario Tunolo, Settembre con me.

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico o davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
3: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie, grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati. Accettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangaret, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
4: Pina l'amara, cicerenella.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Barcone solitarie.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Trevi, Catena.

ciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, sta mi son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa che

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Olimpia lucente, it vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A chiù bella!

rata cavata, senza nave viaggia, che femmina capotica, si sciupa e non si arrende, ma che fa, ma che prevenne, capace non può fa. Indagan

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Bruno Venturini, Anamanera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia di droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negativa anche l'apertura in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Gloria Christian. Mazzarella.

un'ena con mezza nubriata, o canterino non so e niente la lotta quando sei sputata, a chi lontana te succhire e piange, chi stai lontano tu dal luogo suoi, fino a pensiera vanno a si abbattia, notte e giorno di

da piccerillo fu fatto a carezza, cresce a cercare dalla figura, da ogni malattia e pavietta, guarda notte pure di scura, vai dove non chiede coi compagni, vai a filonare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Francesco Albanese.
3: Perché?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonette.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimma chi ti trappena, dimma quasi catena, saggiava gli aspettati.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Che lalla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Concetta Barra. Canzone della Zingara.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Tunolo, Quanna Chiova.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola tante una gamba fora, come sospirai Cesare qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso.

camera e sa se taglia signore. E allora mentre proprio a Steva p'abbraccia vicino a porta tuccate sentette tuzzulia, chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, un cameriere in smoking.

conto e pagalo. 2083, con una panzata di spirito, dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signora, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma no,

e Napoli, carissima signora. E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e chietta trova Amelia che m'aspettava ancora. E allora ebbi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Domenico Modugno, na musica.
1: Sul sulle me ne vacca, senza manca un pensiero.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: E Pino Gagliardi, a Dovai, chissà pa' niente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
3: Mi sono divertito, quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
2: E da Alessandro Cisili grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
4: Tito Schipa. Surdate.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento so c'è te ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccio luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.

0: Se tu mi cerchi scusa e fingi denne, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vengo addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non da rienne, ha già capito, Iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi ho dico, cassa.

0: Tu de belle sia più bella, ma perché si passarella?
1: Tu si pacco e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando alla moda, non mangiamo che vuol fan. Mo tengo in erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuva sille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, casino vuoriesta presso.
0: Diamo un gelle bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto.

Mario Pasquariello, coro forastiero.

in America, ma io conosci più povero coro. Ma chi è? Un burattiere, innamorato della città, o scelente, pochettino, signori, fatta!

mia caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Monsieur, chi sta a posillaga? Monsieur, chi sta a posillaga? O pura stiera zitta di parola. Ti ricordo che l'istrada, tu faccia trasunna, quando coppia innamorata, fino a tardi.

0: cofanotto, Napoli, ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un coppo l'ombra, stai un coppo l'ombra, addosso fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Si chiaggio d'ora, non è forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America. Voglio conosci più, povero cara.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Maria del Monte, non mi posso ribassare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche alle aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Angela Luce, e a Napoli ci sta.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
3: Mi sono divertito, quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
2: E da Alessandro Cisiling grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Catina Ranieri, a Francese.
5: Les voy a presentar la tipica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francese y vengo da Parigi. Mi sono una chiappa in pesa, velage.

0: chiama Francosa, chiama Paglio. Passammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, chiama Francosa. Lui mangia canuscino, chiama Francosa. Voilà!
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Alfredo Napoletano, Cor Signor.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela d'abbraccio, a rumba di scugniz.
2: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Olimpia lucente, come facette mamma.

0: Totò, a cammasella.
1: Hello boy.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per l'asa. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, leviti la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
3: Che cosa vuoi fare?
2: Ti voglio ammirare dalla testa mia. Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande! Io lo facevo per voi. No, per te.
3: E levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
3: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
3: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. Basta.
3: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
3: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
3: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. E levati la camicia.
2: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
3: Ti voglio ammirare dalla testa di
2: te. Mi vuole ammirare dalla testa di te.
4: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
0: Clara Stella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Ensemble Oni Waiters, Umunaciel.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napolitane.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
3: Mi sono divertito, è quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate. Poi purtroppo, oltre a perdere il portiere, abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
2: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
5: Gastone Limarilli. Voci Notte.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Red bon gusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Coppia Voccia e Natiel C. Azitan Cutignos.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giovanna De Sio, Nammurati te.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Noa, Ninì

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tema migranti ancora in primo piano dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Il conflitto russo-ucraino, continuano gli attacchi incrociati di droni tra i due paesi, nella notte centinaia abbattuti su entrambi i fronti, e un attacco missilistico di Mosca nelle regioni di Kharkiv ha causato 10 morti e 8 feriti. Oggi gran parte dell'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo, allerta gialla in 7 regioni, il calo delle temperature però è destinato a finire presto, già domani tornano bollini e arancioni per Ancona e Roma. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto, 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi è diventato il trottatore più vincente di sempre. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto all'età di 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, ha prodotto oltre 130 film. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Quartetto Cetra. Una canzone per fa amore.

0: facciamo più.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini. Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gerardo, suon a mare chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Tiemb bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
2: Lo Guarracino

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della pavosa subito disse, ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

Vestiva da posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi impiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, niente, ogni cosa le dicette. Come l'ontisolo poveriello, se lo pigliai a farfariello, e etta

racina la disgrazia, chi se portaia, cammiesa la piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattino e poi la dice, amma l'andrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fate.

Intorno correva una striscia da stupardita da chi la lipisce, che vadista da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sarga gente c'è da chiata, scormatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuna, morluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cefora, voce, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, figo, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capogiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongola, cocciola e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, babosa, popa, prene, vedova e sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, zuoccola e con le scarpe, sconciglia, gamera e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammale una, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, adluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni luogo.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provi.

0: fatto favo, fatto fotografa. Ecco, una zona.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Giuseppe Di Stefano, a Vucchella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ong Mei Nie. Passione.

capriccio e no d'amore. Por un vaso fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura «Nuovo territorio degli Stati Uniti». Affidata a X, la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. In Cisgiordania continua l'assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv. Ha riaperto al pubblico a Messina il museo dove nella notte di Ferragosto sono state rubate preziose opere di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sul possibile bassista, sulle falle dei sistemi di sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro, a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Domenico Modugno. Soul, soul, soul.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Serena Rossi, Occhia carragionata.
2: Sto occhia che tiene bella, lucente più le stelle, sogni più tonnire.

0: alle palline glicer fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sienta a me.
2: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nuova compagnia canto popolare. Arumb Descugniz.
2: Bestia Arumb Descugniz.
3: Casa palla tutta
2: nuova dama.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Carli Paoli, io te vorria vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Tullio Pane, voce notte.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri. Malatia.

0: che poi in fondo non occorre ripetere tante volte. Io direi di finire così: chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare, non ci vego a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso arrevo.

Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo.

0: O portiere, te n'ha la chiave.
1: Dove è andata?
2: A sole e ballo.
3: Mi commuove, penso che te faceva parte quella tutta sola insieme a me.
4: Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te.
5: Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha!
6: Guarda, stupisci.
7: Ha ridotto quest'uomo per te.
8: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
9: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura "nuovo territorio degli Stati Uniti". Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. In Cisgiordania continua l'assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv. Ha riaperto al pubblico a Messina il museo dove nella notte di Ferragosto sono state rubate preziose opere di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sul possibile bassista, sulle falle dei sistemi di sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro: a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zheng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
4: Fernando De Lucia. Luna Lu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Tullio Pane, Keller il Rosso.

0: canzone a chiarastella.
1: Thank you.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: E a Mario. Ovas.
2: La gente quando vede sentinella non da strascia da mattina a sera, ma chi striscia per te c'è rovella, ma come se c'è la testa morera, e invece voglio bene una figliola che sta in tua scena.

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io padre dice, quanto è certo Dio, in la terra ci sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sera, può stare con l'ore quando si ammarita.

ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà che fra nipote titolato, dicio e andava a fornì che stupasone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e fasci, in Arezzo, e a meglio Arezzo, Gesù signor, tu vado a nostrasce, Gesù signor, ama ben dagli Arezzo, quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Lo stretto di Hormuz resta al centro della tensione USA-Iran. L'Iran ribadisce che resterà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Per Trump il blocco resta in vigore e lo stretto è aperto e operativo. Migranti accolta da una chiesa evangelica di Norimberga, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Un detenuto è morto nel carcere del castello di Pordenone, è un 19enne d'origine egiziana, deceduto per l'esalazione causate dall'incendio del materasso cui aveva dato fuoco dopo aver sbarrato l'ingresso della cella. Leggermente intossicati altri due detenuti. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto a Roma a 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, lanciò tra gli altri anche Troisi. La Juventus ufficializza l'ingaggio di Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Domenico Modugno, resta con me.

0: Canzoni napoletane, anime core.
1: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, Campagnò.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tullio Pane torna su Rienta.

0: Rosalia Maggio, Mamma Nella.
1: So, Mamma Nella.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Marina Pagano, Tammurriata Nera.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Rocco Allegrezza, Ruggero. I mal ricordi Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giuseppe De Laurentiis, I Don't Care.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, leccese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi conforta, che le guerre mi dicono così.

ho la vita del grande di vecchio, ma tra le tre. E se vado da qui fino e lì, io voi te così. Poi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che stisse ma stisse ma insiste se pista fallista famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto e le ghelle mi dico così. Quando è sport ed ognuno vorrebbe già lì, chi mi critica niente mi fa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Morra i dichi Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Valeria Esposito. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Catina Ranieri, Guaglione.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Bruno Venturini. Mi sono ubriacato solo.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Anima e cor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Senza fine la piaga dei femminicidi. Nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, una 50enne è stata uccisa a coltellate. Fermato il marito, 69enne, responsabile dell'omicidio secondo una prima ricostruzione. Il furto di Ferragosto a Messina. I ladri non sarebbero dei professionisti e avrebbero lasciato delle tracce, trapela dagli investigatori. Nei confronti dei quattro custodi presenti al museo al momento del furto verrà aperto un procedimento disciplinare. Migranti, dopo quasi 4 anni di blocco, come la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, comunica la Segreteria di Stato. Il cinema italiano perde un punto di riferimento, si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore. I funerali si svolgeranno in forma privata. Ha smesso di battere il cuore del più grande trottatore di tutti i tempi. A 31 anni è morto Varenne, 62 vittorie su 73 corse disputate, è l'unico nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Gabriella Ferri, a tazze e caffè.

signora, un malo gran signora. Cambai tandan America, cambai tandan America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? La murata da città, o su lente, o bugiera. Signori!

Monsieur, dite così, maga. Monsieur, dite così, maga. Ma un burattiero dite a sti parola. Si ricorda che l'istrato, con facettera sul lato, quando a coppia innamorata,

0: signorine, che ne venite, e per l'istessa città, un soletto voi cagnite, signori, chi vuol papà? E non sapà capace, tu cocchiera, ti piaccio ancora, tu ne frattiera.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurata.
1: Com'ha tanta surdat. E sid mamma. Vestuta a lutta. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca? Che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera. Che se so appesa. Stanca. E sentisti fanfara. E a voce un uomo che chiama a nome figli vostri. Che stanno sotto terra. Con ma tanta surdata. E sì di mamma. Aspettata medaglia. E sì di mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera. Indo celeste una giornata sola. Con una ventata raria. Raria pura. Stai lontana da sto cuore. A te volo con pensiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato sul centro-nord Italia questo martedì, mentre transita un fronte sulle nostre regioni meridionali ed anche nelle prossime ore sono attese delle piogge, dei rovesci, specie nelle aree interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche le coste del basso versante tirrenico. Il clima è ancora caldo, sì, ma senza eccessi particolari, con temperature massime più consone al periodo. Nella giornata di domani avremo una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il sole sarà prevalente da nord a sud e su Sardegna e Sicilia, salvo della variabilità sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. In serata vi anticipo che qualcosa tornerà a cambiare sull'arco alpino, inizieranno ad attivarsi dei rovesci o dei temporali che nella giornata di giovedì scenderanno di latitudine, coinvolgeranno buona parte del nord e saranno anche localmente forti ed abbondanti. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. I grandi classici della canzone napoletana.
4: Mirna Doris. Nasera e match.

0: godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, son fresca in te a fora.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriele Vanorio, Piscatore Pusillac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Carlo Missaglia, paese mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris torna su Rienta.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Frankie Lanez, core analfabeta.

notte ci va a cavallo, ci c'era l'anno di mia manugalla, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci chiede posa della sala, chi sta l'ugala del Cicerenel? E se ci chiede posa della sala, chi sta l'ugala del Cicerenel?

love selim madoy ne cicuna nala dele magalini paşa bin love selim madoy Vembara di magna vernale, chi sei gallone di Ciceronale. La vembara di magna vernale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale, voi, si fuori bella. Ciceronale, voi, si fuori bella. Ciceronale, teniamo una botta, mettiamo da coppa, da cibo da sotto. Ciceronale, teniamo una botta, mettiamo da coppa, da cibo da Non ti nevo di un canale, chi sta la botte di Ciceronale. Ma non ti nevo di un canale, chi sta la botte di Ciceronale. Ciceronale, voi, si fuori bella. Ciceronale, voi, si fuori bella. E Ciceronale, tenevo un culo che pareva di un copo d'adore. E Ciceronale, tenevo un culo che pareva di un copo d'adore.

0: Si chiama Bella May, si pone bella. Si chiama Bella May, si pone bella.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, botti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutte, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me, giù sa morto, chi l'è guappo e bene male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terra e porte, crac, crac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 22 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Elvira Donnarumma, maggesi tu.

gli han indovinato il suo pensiero, già stanno incapaci. Viene un parente gran signore, ha nato poca mare, e tu sarai in un re. Vatti noi, che non mi fa ridere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Mario Merola. Arrotirata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingol francese.

e va savanna cingono turnese, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola che bo, ricita a me, capur un baravì.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vo sapere?

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
1: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Domenico Modugno. Zitta zitta. Doce doce.

zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta, zitta, doce doce, io to voglio

giustamente, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, dolce, dolce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, dolce, dolce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Quintetto a Pizzico Nomos. Voce in otto.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 agosto. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. Melodie senza tempo.
1: Roberto Murolo. Ha già perduto suon.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Sergio Bruni. Furturella.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Franco Ricci, tutte sera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: La fanastelle foglia rampicante, la puntigliosa curva s'astrinta, e un sospiro mio cava.

la lacrima caduta e pentimento, e la fucella e due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, na fine

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Miranda Martino. Malattia.

0: Napoli bello, io si sembra tu, si sembra tu.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Nunzio Gallo e Ceragioli. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane. Tarantella Internazionale.

0: tornare.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
2: Gianni Ferrio, Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 agosto. È l'una. È un minuto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella. O sole mia.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Tito Schipa. Chi se non scorda più?
2: Chi se non scorda più è che la sera, senza ruggiore che la cresta nera, senza un agnello che la maneggera, corre che abbrucia più

che succiorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimento, io pure cui ho le data al nutanente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Enzo Fusco. Napoli Casanova.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Michelangelo Verso, Mala Femmala.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Mario Lanza, tu canucchiagna.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Cecernel.